puerta, vide la luna entera. Apparì alla ventana, vide alla estrella Diana. Ma pari al posto, vide un pilar de oro con tre subbancialicos.